State ascoltando la radio DFM 930, la radio del microclima, su 102.5, 105.8, DFM930.com, DFM930.com.

0: Radio DFM 930.
1: Qui dove il mare luccica e tira forte il vento, su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento, un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiaccia.

State ascoltando la radio DFM 930, la radio del microclima, su 102.5, 105.8, DFM 930.com, DFM 930.

0: Dammi un grr.
1: Un che?
0: Un grr.
1: Un che?
0: Dammi un tu. Ta ta tu tu ta tu tu.
1: Okay.

State ascoltando la radio di FM 930, la radio del microclima, su 102.5, 105.8, di FM 930.com.